cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra ostar, vin attendas mal pazienze, scimalantau la rem.

cavaliro e battalo mi ne conas mal curaggio ne sto acra via glavo cai fiera la visaggio al sturmanta mal amico e stu trafa contra

cavaliro en batalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ustare.

essere si sfora la cielo, hai perciò essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi sen censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà smiracolo.